0: that was song Karukara by the band Aviel. This song was a trendsetter because Aviel band introduced rock music to the Kerala and Malayalam music industry. I hope today you enjoyed today's South Indian special episode of Indian Dhamaka. I will be back back after 2 weeks. Until then, stay blessed and thank you and dhanyavad.
1: Your community, your station, City Park Radio.
2: The time here at City Park Radio is 8 o'clock. The time for a quick recap of the weather for our listening area. Currently at Cressy, it's 8 degrees. At the Launceston Airport, it's 5 degrees. At Lowhead, it's 12. And currently here in Launceston, it's 8 degrees. The minimum for overnight in Launceston is 3, and the maximum for tomorrow in Launceston is 18, mostly sunny after the possible fog. Coming up next here at City Park Radio, 103.7 FM, 96.5 FM, online and via the Community Radio Plus app is L'Ora Italiana with Luigi Romanelli.
3: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
4: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie.
3: City Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information. Programs designed by and for the community in our area. Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity. Found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
2: Buonasera e benvenuti all'Ora Italiana con me, Luigi Romanelli. Mi auguro che potete stare insieme con me fino alle 9 per la nostra ora di musica e cultura italiana. Grazie mille a Ben Hur per un altro Indian Dhamaka programma. Hello and welcome everyone to L'Ora Italiana, the Italian Hour, with me, Luigi Romanelli. I hope you can stay with me until 9 o'clock for all things Italian here at City Park Radio. Many thanks to Ben Hur for another fantastic Indian Dhamaka program. Adesso facciamo un breve riassunto del meteo per la nostra zona di ascolto. Ora a Cressy 8 gradi, all'aeroporto di Launceston 5 gradi. A Lowhead 12 gradi e ora qui a Launceston 8 gradi. Il previsto del meteo per stanotte a Launceston minimo di 3 gradi e il previsto per domani a Launceston massimo di 18 gradi con sole dopo la possibilità di un po' di nebbia. Ieri domenica 6 settembre in Australia si è celebrata la festa del papà. Qui cade ogni anno la prima domenica di settembre, proprio all'inizio della primavera australiana. Per molte famiglie la giornata comincia con una colazione preparata dai figli. Pancakes, uova e pancetta, caffè portato a letto, oppure una torta scelta con cura al supermercato il giorno prima. Poi, tardi, più tardi può uscire un pranzo in famiglia, un barbecue in giardino con salsicce, bistecche, insalate. Altre famiglie portano il papà fuori, al pub di zona per un pasto semplice, nel ristorante vietnamita, indiano o thailandese che frequentano da anni, oppure nella trattoria italiana dove tutti sanno già cosa ordinare. Non è una festa solenne, è una giornata fattuosa e molto quotidiana. Un biglietto, un regalo, forse un po' prevedibile, una telefonata, anche risate attorno alla tavola. Naturalmente, papà vuol dire molte cose. Si può festeggiare un padre, un nonno, un padrigno, un padre adottivo, oppure una persona che ha saputo offrire presenza, pazienza e guida. E per chi ha perso il padre o ha vissuto un rapporto difficile, può essere una domenica più silenziosa. Anche questo fa parte della giornata. In Italia, invece, la festa del papà cade sempre il 19 marzo. È la festa del papà, ma coincide anche con la festa di San Giuseppe. La differenza non è soltanto questione di calendario. In Australia la festa arriva con i primi giorni luminosi di settembre, quando torna la voglia di stare fuori e accendere il barbecue. In Italia il 19 marzo arriva quasi al fine dell'inverno, sulla soglia della primavera europea. La figura del padre è legato a San Giuseppe, il falegname, il padre putativo di Gesù, l'uomo del lavoro quotidiano, della protezione e della presenza discreta. San Giuseppe non è ricordato per grandi discorsi. Nella tradizione il suo valore sta in ciò che fa: protegge, sostiene, resta vicino. È un'immagine antica, ma parla ancora al presente. La paternità migliore non è soltanto autorità, è affidabilità, è ascoltare, è mantenere una promessa, e fa sentire ai figli, giovani e adulti, che possono ancora tornare a casa. E anche in Italia, come in Australia, la festa passa dalla tavola. In molte regioni il 19 marzo si mangiano le zeppole di San Giuseppe, pasta fritta o al forno, crema pasticcera e una merenda sciuruppa sopra. A Roma e nel centro d'Italia si trovano anche i bignè di San Giuseppe. In alcune famiglie c'è un pranzo più lungo del solito, con nonni, zii e bambini insieme. Dunque, ieri in Australia ci sono stati pancakes, barbecue, ristoranti pieni e biglietti fatti a mano. In Italia, il promesso 19 marzo, ci saranno zeppole, pranzi di famiglie e il ricordo di San Giuseppe. Date diverse, sapori diversi, ma lo stesso gesto: ricevere chi sceglie di esserci. And so yesterday, Sunday 6th of September, here in Australia, we marked Father's Day. Here it falls on the first Sunday in September, right at the beginning of spring. For many families, the day began with breakfast made by children, pancakes, perhaps bacon and eggs, and coffee gingerly carried carefully to Dad in bed. A cake may have been bought the day before and presented as though it was a great secret. Later there may have been a family lunch, perhaps a backyard barbecue with sausages as though it was a great secret. Later there may have been a family lunch, perhaps a backyard barbecue with sausages, steaks, and

0: Abbiamo ascoltato Gino Paoli, Sapore di sale, e prima di Gino Paoli c'è stato per augurare il programma di stasera L'immensità con Johnny Dorelli. Siamo a 21 minuti dopo le 8 e si ricorda che questo programma va in onda fino alle 9 e alle 9 c'è l'Audio Files con David Price. Adesso ascoltiamo una rubrica a proposito il salute oculare, scusatemi.
1: Fermati un attimo ad immaginare come sarebbe la tua vita se ci vedessi solo parzialmente o se non ci vedessi affatto. Che conseguenze avrebbe sulla tua vita, sul lavoro, sul tempo che trascorri con la tua famiglia? È il momento di pensare ai tuoi occhi come una priorità. Sai che un esame oculistico consiste in molto di più che controllare se hai bisogno di occhiali? Un esame oculistico è fondamentale per controllare la salute degli occhi. Molte malattie oculistiche che possono portare alla perdita della vista si sviluppano molto lentamente. Quindi potresti non avere nessun sintomo né notare cambiamenti della vista fin quando la malattia diventa grave. La buona notizia è che se le malattie vengono individuate precocemente, il 75% dei casi di perdita della vista può essere prevenuto o trattato. Farsi esaminare gli occhi regolarmente è il modo migliore per individuare precocemente le malattie oculistiche. Quindi chiediti, quando è stata l'ultima volta che ho fatto un esame oculistico? Chiunque può sviluppare una malattia oculistica in qualsiasi momento, ma alcune persone sono più a rischio di altre. Se hai più di 40 anni e nella tua famiglia ci sono casi di malattie oculistiche, soffri di diabete o fumi, fare un esame oculistico regolarmente è ancora più importante per te. Puoi prenotare un esame oculistico direttamente dall'optometrista, che è un professionista specializzato nella salute dell'occhio. È facile, chiama o recati da un optometrista a tua scelta. Non hai bisogno di un'impegnativa. Se hai delle preoccupazioni, il tuo farmacista o il dottore di famiglia possono darti maggiori informazioni. Possono anche aiutarti a trovare un optometrista nella zona in cui vivi, se ancora non ne hai uno.

Se hai più di 40 anni, dovresti fare l'esame oculistico ogni 2 o 3 anni, anche se non pensi che la tua vista sia cambiata. Ma se hai più di 65 anni, se soffri di diabete o in famiglia ci sono casi di malattie oculistiche, dovresti fare un esame più di frequente. Se hai dubbi, il tuo optometrista ti sa dire ogni quanto tempo dovresti fare l'esame oculistico a seconda della tua situazione. Infine, se noti che la tua vista è cambiata, non aspettare. Prenota un esame oculistico il più presto possibile. Un esame oculistico di solito dura meno di mezz'ora ed è indolore. L'optometrista controlla se vedi bene e in modo chiaro e se hai bisogno di occhiali. Inoltre, usa delle attrezzature speciali per guardare all'interno e intorno all'occhio per assicurarsi che sia in salute. In base ai sintomi o se vi sono casi di malattie oculistiche nella tua famiglia, l'optometrista potrebbe fare ulteriori esami, come misurare la pressione interna dell'occhio. In caso di bisogno, l'optometrista potrebbe indirizzarti da un oftalmologo, lo specialista degli occhi, per ulteriori esami e trattamenti. Puoi farti accompagnare da un amico o da un membro della famiglia che traduca per te. Quando prendi l'appuntamento, puoi anche chiedere di un interprete o chiedere se l'optometrista parla altre lingue.

0: Medicare copre la maggior parte del costo dell'esame oculistico. Se ricevi dei sussidi governativi o assistenza, potresti aver diritto ad uno sconto sugli occhiali e a dei rimborsi. Se il costo ti preoccupa, non esitare a chiedere maggiori informazioni all'optometrista. Molte organizzazioni possono aiutarti ad abituarti alla perdita della vista e a restare indipendente. Possono fornirti una serie di servizi e supporti, compreso ausili per chi vede poco, come una lente di ingrandimento o un bastone da passeggio bianco. Il tuo optometrista, il tuo oftalmologo o il tuo medico di famiglia sono in grado di dirti ciò che è a disposizione nella zona in cui vivi. Per maggiori informazioni, parla con il tuo optometrista, con il medico di famiglia o con il tuo oftalmologo. Visita www.visioninitiative.org.au. Non trascurare la vista, fai un controllo.
1: In the centre of Launceston, on the edge of City Park, is a little piece of radio history. In the City Park Radio Cottage, just inside the gates off Tamer Street, you'll find old radios, stereos, transistor radios, and many more fascinating relics of radio's golden days. The City Park Radio Guides will show you through the collection and take you on a tour of your community radio station, all for a gold coin donation. Radio history brought to life. Part of your community, City Park Radio.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato Mi manchi di Fausto Leale, e prima di Fausto Leale c'è stato Loretto Goggi con Io nascerò. Siamo 11 minuti alle 9 e si ricorda che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. Dopo aver ricordato Modigliani, lasciamo per un momento le gallerie d'arte e torniamo nella sua città paterna, Livorno. Qui, tra il porto, i mercati e le torterie, troviamo uno dei sapori più semplici e amati della cucina livornese, la torta di ceci. A Livorno la chiamano semplicemente torta, è una preparazione bassa e dorata, fatta soltanto con farina di ceci, acqua, olio e sale, servita calda in un panino o in una focaccia. Prende il nome 5 e 5, il nome ricorda il tempo in cui si chiedevano 5 centesimi di torta e 5 centesimi di pane. Per prepararla a casa servono 100 grammi di farina di ceci, 300 ml di acqua, mezzo cucchiaino di sale, 30 ml di olio extravergine di oliva e abbondantemente pepe nero. Mescolare farina di ceci, acqua e sale con un frusta fino ad ottenere un composto liscio. Lasciatelo riposare per almeno 2 ore e prima di cuocerlo eliminare l'eventuale schiuma della superficie. Scaldate il forno a 220 gradi. Ungete generosamente una teglia larga e bassa di circa 30 centesimi. Mescolate di nuovo il composto, versatelo nella teglia e distribuite l'olio rimasto sulla superficie. Cuocete per 35 a 40 minuti, finché la torta sarà dorata e croccante ai bordi, ma ancora morbida al centro. Servitela subito con una generosa macinata di pepe nero fresco. Per un assaggio davvero livornese, mettetene una fetta in un panino morbido. A Livorno un caldo 5-5 si accompagna spesso con una spuma bionda, una bibita italiana di altri tempi, dolce e aromatico. Insieme sono un piccolo assaggio della vita quotidiana della città di Livorno. From Modigliani's portraits, let's turn to a very different expression of Livorno, one of its best-loved street foods. Among the port, markets and small torterie, we find torta di ceci, chickpea tart. Livorno, people simply call it torta. It's a thin golden chickpea flatbread made with just chickpea flour, water, extra virgin olive oil and salt, served hot inside a bread roll or a piece of focaccia. It becomes cinque e cinque, or five and five. The name recalls the time when customers ordered 5 cents worth of torta di ceci and 5 cents worth of bread. To make it at home, you need 100 grams of chickpea flour, 100 mils of water, half a teaspoon of salt, 30 mils of extra virgin olive oil and plenty of freshly ground black pepper. Whisk together the chickpea flour, water and salt until smooth. Leave the batter to rest for at least 2 hours, then skim off any foam that has formed on the surface. Heat the oven to 220 degrees Celsius. Generously oil a wide, shallow baking tin about 30 centimetres across. Stir the batter again. Pour it into the tin and distribute the remaining olive oil across the surface. Bake for 35 to 40 minutes until it's golden and crispy around the edges while still soft in the middle. Serve it immediately with a generous grinding of black pepper. For a truly Livornese experience, Place a warm slice inside a soft bread roll. Livorno, a warm Cinque Cinque, is often washed down with a spuma bionda, an old-fashioned Italian soft drink with a sweet aromatic fizz. Together they are a small taste of the city's everyday life.
0: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. 86. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. 86. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
1: È stato mio gran piacere di essere vostro presentatore stasera. E si ricorda che l'ora italiana ritorna tra due settimane, dalle 8 fino alle 9, qui a City Park Radio 103,7 FM e 96,5 FM online e pure via Community Radio Plus app. Finiamo il programma stasera con un po' di... Che cosa facciamo qui? Adesso un'interpretazione di A Silvia di Giacomo Leopardi di Vittorio Gassman. È stato davvero il mio piacere di essere il presentatore stasera. Grazie mille. Thanks everyone for listening to L'Ora Italiana. It's been my pleasure to be your presenter. We're going to finish the program tonight with a reading by Vittorio Gassman of the poem A Silvia by Giacomo Leopardi. Ciao a tutti.

0: Silvi, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminile intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi leggiadri talor lasciando e le sudate carte ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d'in sui veroni del paterno ostello porgea gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela mirava il ciel sereno, le vie dorate, gli orti e quinci il mar da lungi e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno, che pensieri soavo, che speranze, che cori, o Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana e il fato. Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. O natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati, la giovanezza, ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lagrimata speme. Questo è quel mondo? Questi, i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi.
1: Your community, your station, City Park Radio.
2: You'll be listening to Laura Italiano with Luigi Romanelli, program as part of City Park Radio's multicultural broadcasting, and we'll be back in 2 weeks' time on a Monday night at 8 o'clock. Coming up next on City Park Radio will be the audiophiles.
3: Every weekday morning at 9:30, City Park Radio presents readings from the local newspaper, The Examiner. The latest news is read by the station's volunteer readers with kind permission from the publishers of The Examiner. So if you have difficulty reading the printed word or just very busy, keep up to date with local news, sport and personal announcements with readings from The Examiner every weekday morning at 9:30. Part of our community, City Park Radio.
4: You like your music fresh? Keep up to date with Music of Today with New Brew. From rock to hip-hop, electronic to folk, blues to independent.
5: Great music from emerging and established artists, including a tasty helping of Australian and Tasmanian music.
4: Take a journey of discovery and expand your musical horizon with New Brew.
5: Every Tuesday evening from 8 on City Park Radio.